Susanne, lei come dici? Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se potrei mazzi bulgama, tappetti parmesan. Gypsy, come in Klein. Tak, poznáte to není štěstí.